Balega Aushan Matapa. Zogolam Mambuni Mitata. Balega Aushan Matapa. Zogolam Mambuni Mitata. Ambuya Papa.